0: Radio Ton Rodez.
1: Se poi ci amiamo adesso, se poi, però non è lo stesso.